Sena ke Salma Sasotho se hasang ka maqhubu a medium wave le FM. Ho medium wave re fumane ha ho 639 kHz, 469 meter band. Ho FM re fumane ha dipakeng tsa 90.8 MHz le 106.1 MHz. Boithabiso tswelopele le thuto. Ke labobedi le la mashome a mabedi le metso e robong. Kgwedi ke a Lwetse, selemo ke sa dikete tse pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng. Ba le dumedisang ho seng ka jeno. No, ke Senate Matsoga le Mabakwena Thibidi. Metsotso e medi fela le skoto hantle ka mora hora ena ya bohlano, re ka mamela thameso thapelo ya hoseng ka moruti le tshesa.

Salma salsu tu hu sing halizatilena la wobedi. Hey, can I call in an old sweeping, then all la di tabasalizatilena, singing for paladitaba, lidi tabasam rau honasalmins in a salisu tu. Moho le piana can am saisolena or la tesla gageno. Marshal Montani bilemu pisi. Kisabeta, Linsan Munyan come and gamichin, the visual like a sapanzimani. Adamela, Mamedi retro tahabamo.

Ho lahlehelwa ke beng ka wena ke nako e bohloko haholo. Mme ke nako e o hlokang tshehetso ka hohle hohle. Kwano Lehae Funerals re a utlwisisa. Ke ka ho re butse mamato ho sebeletsa Mosotho e mong le e mong le ya senang policy le rona. Hang ha o hlahelwa ke mokgohlane, re a o imolla. Ka ditlhophiso tse tswileng matsoho ho tloha ka mmoshara, lekese, ditshebeletso, nkukele ho phetha mabaka a lepato le tse ding. Basebetsi ba rona ba teng letsatsi le letsatsi ho netefatsa hore ditlhoko tsohle tsa lelapa di sebetswa ka kutlwelo bohloko le boiphihlelo bo hodimo. Lehae Funerals, re sebeletsa wena ya nang le policy le rona le wena ya senang yona. Re bebofatsa mosebetsi o tobaneng le ona o mahlonoko. Re o imolle. Wena o keteke letsatsi la moratuwa hao la ho qetela ka tlhompho le boiketlo. Letsetsa Lehae Funeral Home ho 800 10111 mahala. Ho fumana ditshebeletso tse ikgethileng ho ba o ikgethile.

0: mohlomong bona ntse o atleya ke dikatlego difeng tse o ntseng kopanang tsone ka gare
1: kaosenka dikuo sa mmino
0: netwaka
1: um nato waka katlego tse bantsi ke a kopana le tsona ka gago sedika dikuo sa mmino netwaka um o tlo fumana gore bo gona jena ke etsa motlhala ka ntse ke sebetsana lo ntsha letlapalela dipina netwaka o tlo fumana gore um ke tlotla ke tshwanetse gore ke ga diketa go tswa ka go fela le dipina di feleletse o tlotla ke tshwanetse gore ke di submite bo Spotify bo iTunes music bo Apple music
0: ga ba ehlile morago tsena ga o shot of morago se re bua ka di stream
1: se bua ka di stream
0: gala kwa ne re bua ka gore ke rekisa di copy tse kana tsa di
1: CD ka
0: di cassette
1: e yana lo aga so o tlo tlo thola o fumana gore ntho tse ka ntseng di hloka batho ba nang le CD le le holo
0: le batsi ya ho
1: le batsi ya holo ka lona so o lo fumana gore ke temo le gore hle bothata bo tla bo hla hona teng ka pa bo taba taba ya ga baneneng e tla ga ke ntse bo dipina tseo ebe ke tlo fitlha ke sokola taba ya dipovideo cause ka nako nngwe motho o tla ba sa golo gore this is a guy a ntse a bina mona and ga sa mpona ke e bina ke ona e understandang go feta ga e utlwa

0: bokamoso.
1: Mabelihle ho bile monate ho ba le wena ho tloha mane ha ho re bo super FM tse ma shume ya magago. Ho fihletse ha jwale. Kusiya matsonga tsana abana ba rotlola taba. Me sa re dutse ka magetha makalo le ditebo matsoa. Ke ngwane moholo ke e kwete ya kwana bokauta. Me sentse ke re hle e ba le bomamedi bo monate bo tlang ho latela ka mora ho lena lenaneo. Ke a leboha.

0: Bisous. Mamela hle metsotso ya rona e mega go hantle mono le sekoto pele ho gaena ya rona ya
1: studio studio studio.
0: Yes, bizo
1: wa nkutlo ona jwa la ke
0: ya utlo ona mme
1: tanki ba saka ditlise ka kwana.
0: Okay
1: mamela salma sa so tun tibela sa jwa madume o tlo mama mesengo lona teng thapa menya ka tsheno le bitso laka ke sepo wa bizo mabisi ke molele ke tabela ke party ke se betsa jolo he le KB ke bua jolo ka kabelo mostwane ile yena ya tla ba tle a o hlopollela papadi ena ge ka kwano he ka Toyota Stadium ka mangwa u nka mona ka Bloemfontein ba go tlofa papadi ya Apex tsa se hlopa sana ha ya le sotho le ntkwena maho le hlopa sana sa na ha ya Morocco the Atlas Lions me mamedi ntle le tsinyana go ke tle go fe rena ebe di panne jwang di hlopa tsena di pedi a ga sheba jalo dikwena nomoro ya motho ba ntseka bo bedi a ya bo super no mo khatsane ya bo bedi table tsawana ya bo bong ke thaba malane ya le shume thoma maga magele le shume le botsomong ge thabile mokokwane di risefe mo so se a tlo ke risefe se tibane tsapotolwane tlo di soma pola itumele mfaleni le hlonolo fothwane ko ketso gagejane molefi kuleile bakwena ga makatsa tshepang sefadi thola makuru mahalele no ya bora ya bobedi ke nosa Mazraoui ya boraro ke az edin onai ya bona ke Ibrahim Abdelkader Diaz ya botlano Ismail Saibari ya botselela Zakaria El Ohadi ya bo super Isa Lae Lucas Gendiopo ya bo robedi Osama Tagalin ya borobong ke Bilal El Kano ya leshume Neil Yoni El Anowi ya leshume le botsomong ke Abdel Hamidi Aid Bodlal ke ka mo heri send di panne ka teng di hlopa tsena he di lepedi mameri me he a ge se bana hlopa sa le sotuna ba apere jwang ba apere jalo mo bala ya bona MSU e nan le me bala ya flaga bo harim ba mpamona aile mahetle mane ho ya la matsohong e meputswa aile di ka u tsitsa bona hlopa sa Morocco ba ba re di jegesi tsa bona tso khuberu tsena le botala ho di mane melaleng mari go a bona a matala di ka u tsitsa bona di khuberu ho ya ka mo taba di tleng ka teng mamedi mme ke hloye le gatla bedi ka nako e batlang e setele la holo ka nako e batlang e setele la holo mo re bona di hlopa tsena tse pedi di boetse di kopana mmoho di ile tsa bapala papading ya pele selemong se ke selemong se sa tswa feta selemong se sa tswa feta di ile tsa bapala mo teng naga ena ya Morocco e le a tlola jalo ya Lesotho ka ntlha e le nngwe go noto jalo ka ke bontshitseng mamedi gore ke tlotla ke sebetsa jalo le KB e le yena he ya e le gore o tla tla o tlhopholela le papadi ena kore ganyane a ke ya re qaqa
2: ke a leboa bizo ngwaneso ke dumedisa ba basotho mo ba bametseng sealemoya sa lesotho ba le gona teng papadi e se e tla qala jalo ka o se odimanolotse ngwaneso tsatsing le na re lebeletse papadi e maatla mme ke monyetla wa gore dibapadi tsa lesotho di ipontshagatse mmapeng wa lefatshe gore le bona ga tlile ba tiisitse gantle ba ka computer le di-teami tse kgolo jalo ka re tseba gore Morocco ga re bua Aforika mona ke yone boemong ba pele e boemeng ba botshelela boemong

ka ena. Kajeno le kwa hetse ka o kgetha dibaka ho mahareng ho isa ho batla ho futhumala ka mabalane empa ho mahareng ho isa ho phola dibakeng tse ka maloteng. Moya o ka foka o le bobebe le mahareng ho hlaya le boya botshabela. Hona le monyetla o dikgagata tsa mashome a mararo a pula e ka kgemang le diaduma haholo ha morao le kgonahalo ya sefako dibakeng tse ding. Ho ka lebellwa hore le kwaele ka ho kgetha dibaka bosiu ho phole ho isa ho bata ka moya o fokang o le bobebe le mahareng ho hlaya le boya bophirima. Hona le monyetla o fokolang haholo wa ho kgetheha hwa lehlwa dibakeng tse ding tse ka le boya botshabela. E leng hore taba ena ya hore e be ke ntse ke re pula yona e ka nna thewane le neng ke nnete. Jwale ha re hlekeeng he re boneng hore na re ya mahae ka mokgwa letsela efe. Ha re shebe letsatsi lane la hosane ebile e le letsatsi la ho qetela la kgwedi ena ya Lwetse. Ona mamedi wa Selma sa Lesotho ho ka lebellwa hore le kwaele ka ho kgetha dibaka ho be mahareng empa ho phole dibakeng tse ding tse ka maloting. Moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe le mahareng ho hla le boya bophirima. Ho na le monyetla o fokolang 20% wa mafafatsane a diaduma mona le mane. E le ho sane tshe a tshe ho batla ho lebetirenyana papisong le hona jwale ha re bone hore na re itlokomela ka mogwa le tsela efe a how wing high ba sebetse le tla ne re tlotla le ba bona lona ba gatuwa ba ka ba batla ke batho ba ha ba nyamele le tla ba bona le hosane gona ha re boneng hore na ge ya hai ka mogwa le tsela efe e le gona hore segame sena se skebe sa re fihlela nete ko wa bona gore Maria e hlile a hana ho tswa o no ntso thwe hona le batama mona o tlo tshisa holo na na lo ke bona o tshisa holo ke bona o bata holo tshentle le ha ba ho hatsetse nna empa e sa le ho thoma re ya tswile ha ke so utlwi ka Maria ya tswile hobane le di ja setseno re ntse re di ntsha ka matsatsi a mang re di apaga ska ba makalla wena mabere sa masala soto ha o kopana le nna tsile mono ke se ke apere tjale yaka hobane nete e sale wa utlwa ho phodile ke ile ka hlaela ka ntle ka mane ka utlwa hore ai ho batla ho hlile ho phodile. Common person by Benaboy.